Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: Sono le 2:59 minuti.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Questa è la notte di RPR.
1: Blu notte.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: è Parma che ti parla.
1: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 59 minuti.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Tre persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere. Per due donne invece è favoreggiamento e di concorso nella soppressione. Caso Garlasco. Confermo l'incontro ma non posso rivelare alcunché. Lo ha detto all'ANSA Luciano Garofano, l'ex generale dell'Arma che nel 2007, quando venne uccisa Chiara Poggi, comandava il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri. L'ex generale insieme ad alcuni ufficiali è stato sentito come testimone dalla procura di Pavia per oltre un'ora. A ridosso della chiusura delle indagini, quindi, c'è chi ipotizza una svolta, ma al momento c'è il massimo riserbo sul faccia a faccia in procura. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia nell'ambito della missione Forward Land Forces. Durante un'esercitazione a fuoco, un veicolo con quattro militari dell'esercito italiano appartenente all'undicesimo reggimento bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I quattro, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. L'intelligenza artificiale è sicuramente abbastanza potente da determinare eventi che provocano 1 miliardo di morti. Lo ha detto Bill Gates in un estratto dell'intervista alla trasmissione Meet the Press di NBC News, rispondendo alla giornalista che gli aveva chiesto se la tecnologia sia così potente da mettere fine all'umanità. Non c'è mai stata un'arma tanto potente quanto la combinazione di persone con scopi cattivi che usano gli ultimi strumenti AI, ha aggiunto il cofondatore di Microsoft. Il calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina azzurra. L'Italia perde all'Olimpico con il Belgio 2-0 dopo aver subito i diavoli rossi per tutto il primo tempo. Donnarumma salva in un paio di occasioni l'Italia, poi gozza a firmare il vantaggio belga. Nella ripresa Italia più propositiva, due chiare occasioni con Kennedy Esposito, ma poi con una ripartenza micidiale il Belgio la chiude con una conclusione di Luke Bacchio. Sentiamo Mancini dopo il match.
5: Il primo tempo è stato al di sotto delle aspettative, è stato il Belgio ha giocato meglio di noi, il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 su un errore nostro, ma avevamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1, quindi abbiamo messo il secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra, ha giocato bene.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Buoni? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto al ritorno degli ispettori della IAEA. Intanto il capo dell'intelligence egiziana Bas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee.
4: Mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato il limite massimo al prezzo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo e dalle associazioni.
5: La cronaca: 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo e di omicidio e soppressione di cadavere, per 2 donne invece favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
4: Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti, lo ha confermato ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con indipendenti del parco.
6: È il momento di condividere uno stato d'animo con il personale del parco del Colosseo alla vigilia della riapertura, aspettando che la giustizia naturalmente faccia il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro.
5: Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto di burka e niqab rispetto alla prima bozza. Si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Allarme del sindaco di Milano Sala: per colpa del decreto temo chiuderemo delle scuole. Critici anche sindacati e presidi. Proteste in alcuni istituti contro le norme definite razziste.
4: Il calcio e le Mancini 2.0 inizia nel peggiore dei modi per l'Italia. Allo Stadio Olimpico di Roma, per il primo turno del girone A di Nations League, il Belgio passa con merito 2-0 e gli azzurri escono tra i fischi. Apre Götze al 20°, raddoppia Luke Bacchio al 69°. Nell'altra sfida del raggruppamento, la Francia vince 1-0 in Turchia. La classifica si fa subito pesante per la nostra nazionale. Belgio e Francia 3 punti, Italia e Turchia 0. Lunedì italiani e turchi si sfideranno in pratica in uno scontro diretto per evitare l'ultimo posto nel gruppo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino 1.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Buoni? Ma vai da Conad. Dal 21 al 27 settembre ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: offerta da
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Alcuni sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da OpenAI avrebbero agito oltre quanto previsto dalla società, arrivando a interferire con siti web del governo degli Stati Uniti. A rivelarlo è il New York Times. La vicenda è stata successivamente confermata anche da OpenAI. In un'intervista alla trasmissione Meet the Press di NBC News, Bill Gates ha intanto rivelato: l'intelligenza artificiale è sicuramente abbastanza potente da determinare eventi che provocano un miliardo di morti.
4: Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente iraniano Pezeshkian, dal canto suo, ha aperto al ritorno degli ispettori della IEA. Intanto il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee.
5: Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto.
4: Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi Blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo.
5: Monito sul fine vita, stop al riarmo, lezione sulla laicità. Nel viaggio apostolico del Papa, un richiamo alla Francia, insieme ad un riconoscimento ai risultati alla società multiculturale in cui la diversità delle origini arricchisce la vita democratica e il dialogo previene derive autoritarie. Netto il no di Leone a chi offre la morte programmata, la corsa agli armamenti e anche il riconoscimento della vera laicità, che non esclude la dimensione religiosa. Duello a distanza con Trump, con me ha risposto il Papa ai giornalisti, siete tutti benvenuti.
4: Il calcio parte male, la nuova avventura azzurra di Roberto Mancini, all'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo e fischi anche per l'inno belga prima della partita. Sentiamo Mancini dopo il match ai microfoni Rai.
6: Il Belgio ha giocato meglio di noi, il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 su un errore nostro. Avevamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1, l'abbiamo messo il secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra, ha giocato bene.
5: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno

0: approvati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

il segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Wine. Cold, fine, done, wicked.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 10 e 3 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia con il tycoon a margine dei lavori dell'ONU, durante il quale gli Stati Uniti hanno proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per rilanciare le trattative. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin. Eravamo pronti a riprendere i negoziati, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo, ha detto lo zar. Sulla fronte Medio Oriente, Trump avrebbe respinto invece la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
5: È stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, l'ex avvocato di Busto Arsizio, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver assassinato il padre della donna intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese dopo quasi 3 ore di camera di consiglio. L'aggressione risale al 6 maggio 2024. In via Ciro Menotti a Varese, Manfrinati colpì a coltellate l'ex moglie e il padre di lei. La donna, nonostante le gravissime ferite, riuscì a sopravvivere. Il 71enne invece morì poco dopo l'aggressione.
6: 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece è favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
5: Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti. Lo ha confermato ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con indipendenti del parco.
7: È il momento di condividere uno stato d'animo con il personale del parco del Colosseo alla vigilia della riapertura, aspettando che la giustizia naturalmente faccia il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro.
6: L'economia italiana si è mostrata resiliente di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente. Moody's così rivede al rialzo la previsione di crescita del PIL per il 2026, portandola allo 0,8%.
5: I YouTube regalano una lezione di rock and roll nella scuola dove tutto è iniziato. Per festeggiare il mezzo secolo della band, il nuovo album Bono e Soci sono tornati al Mount Temple Comprehensive School di Dublino, dove mezzo secolo fa in quei corridoi Larry Mullen Jr. affisse una nota scritta a mano. Batterista cerca musicisti per formare una band. Quella band ha fatto la storia della musica ed è tornata nella sua scuola per tenere un concerto nel cortile davanti a 1000 studenti e membri del personale, esattamente nello stesso punto in cui si erano esibiti per la prima volta oltre 50 anni fa. La scaletta comprendeva il loro primissimo singolo Out of Control.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
9: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
10: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Uno.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Buoni? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Nuova eruzione dell'Etna e ancora disagi per l'aeroporto di Catania. Dal cratere di nord-est è in corso un'intensa emissione di materiale vulcanico che ha dato origine ad una nube eruttiva arrivata, secondo le rilevazioni dell'INGV, a circa 4 km di altezza. Voli sospesi al Vincenzo Bellini almeno fino alle 16. Il nucleo di coordinamento operativo, dopo la chiusura degli spazi aerei del settore C1, ha disposto la restrizione a 0 atterraggi e 0 decolli.
4: Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU, durante il quale gli USA hanno proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per rilanciare le trattative. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin. Eravamo pronti a riprendere i negoziati, ma dopo raid ucraini ci rifletteremo, ha detto lo zar. Sul fronte del Medio Oriente, Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
5: È stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, l'ex avvocato di Busto Arsizio Varese, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver assassinato il padre della donna intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese dopo quasi 3 ore di Camera di Consiglio. L'aggressione risale al 6 maggio 2024. In via Ciro Menotti a Varese, Manfrinati colpì a coltellate l'ex moglie e il padre di lei. La donna, nonostante le gravissime ferite, riuscì a sopravvivere. Il 71enne invece morì poco dopo l'aggressione.
4: Sono 3 le persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato smembrato in alcuni sacchi della spazzatura nascosti in un bagno di Torino. Si tratta di un 26enne indiziato dell'omicidio e di 2 donne, una 22enne e una 46enne. Le 2, tra cui quella residente nell'abitazione dove si sono svolti i fatti, sono gravemente indiziate di favoreggiamento del presunto responsabile e concorso con lo stesso nella soppressione del cadavere.
5: Le autorità della città di Bangkok in Thailandia hanno dichiarato oggi lo stato di calamità in tutti i 50 distretti della capitale a causa delle inondazioni provocate da piogge torrenziali. Questa dichiarazione, che consente alle autorità locali di adottare misure di emergenza, arriva mentre, secondo il governatore di Bangkok, da giovedì sono caduti quasi 300 mm di pioggia sulla capitale thailandese.
4: Il tennis, Jannik Sinner ha annunciato il forfait anche per l'ATP di Pechino. Al momento non sono in grado di competere, ha detto il tennista azzurro. Il ginocchio sta molto meglio, il recupero prosegue senza intoppi, ma la condizione fisica attuale non gli permette ancora di competere in un torneo. Il rientro è dunque rinviato al Masters 1000 di Shanghai, che comincerà il 7 ottobre. Il numero 1 al mondo è assente dalla finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Imbriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. 2 giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
3: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. 2 giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:59.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività vulcanica dell'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est che produce anche una nube alta 4 km. Sospesi gli atterraggi e limitati i decolli, ha deciso il nucleo di coordinamento operativo dello scalo etneo. L'avviso per il volo emesso dall'NGV è di livello rosso, il più elevato di 4.
4: C'è il drammatico ritrovamento del corpo fatto a pezzi di Fabio Colapietro, 39enne originario di Chivasso, al centro delle cronache torinesi. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto straziato e parzialmente occultato in sacchi della spazzatura. Le indagini degli inquirenti si concentrano su un giovane di 26 anni accusato di omicidio. Con lui sarebbero coinvolti una professoressa di italiano accusata di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere e una terza donna con le stesse accuse. Dalle piste al vaglio non si esclude quella di un festino a base di droghe finito in tragedia.
5: Continua il viaggio apostolico del Papa in Francia a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore alternativa alla cultura che disgrega le comunità e rende malate di solitudine le città. Così Leone XIV al centro di accoglienza migranti intitolato a Santa Bachita. La storia non è scritta da chi si impone ma da chi fa spazio, avvia la pace, genera fiducia e incoraggia la vita, ha aggiunto il Papa.
4: Donald Trump, dopo aver respinto la proposta di tregua in 7 giorni di Teheran, ha pubblicato su Truth una nuova mappa nel quale lo stretto di Hormuz compare col nome di stretto di Trump, rilanciando così un'idea già avanzata nelle scorse settimane. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano.
5: Nel giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio che passa da 12,2 a 6,1 centesimi, la CGA traccia un bilancio dei costi dei carburanti, con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. E i numeri non mentono. A 7 mesi esatti dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'impatto sui prezzi dei carburanti è stato devastante. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel addirittura del 36%.
4: Lo sport parte male, la nuova avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo e fischi anche per l'inno belga prima della partita. Il tennis Sinner non ce la fa ancora e salta anche la ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno del mondo in un video sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, ha detto Sinner.
5: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
7: Buoni? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
6: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
7: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menù e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. 2 giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
2: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13 e 2 minuti. Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano la visita di Papa Leone XIV in Francia. A Parigi il pontefice ha incontrato migranti e rifugiati, richiamando l'importanza dell'accoglienza e il ruolo delle donne nella costruzione di una società più solidale. Poi l'incontro con gli adulti che si preparano al battesimo. Nel pomeriggio Leone XIV celebrerà la messa a Place de la Concorde prima di proseguire il viaggio verso Lourdes.
3: Continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. E col dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale ora una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 in autostrada. Da lunedì però Eni applicherà per 30 giorni un tetto ai prezzi, 2,19 euro per il diesel e 1,99 per la benzina. La CGA chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
4: Disagi all'aeroporto di Catania per la cenere dell'Etna e il forte temporale che ha colpito la città nella notte. L'attività del vulcano ha prodotto una nube eruttiva alta 4 chilometri, facendo scattare l'allerta rossa per l'aviazione. Sospesi fino alle 16 decolli e atterraggi, mentre una decina di voli sono stati già dirottati su Palermo, Trapani e Comiso. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto.
3: Tragedia nella metropolitana di Roma. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno alla stazione Garbatella. L'allarme è scattato poco prima delle 10, ma all'arrivo dei soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell'ordine. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
4: Ci occupiamo di calcio. Apprensione per Daniele Osvaldo, l'ex attaccante della nazionale italiana, è ricoverato in terapia intensiva in Argentina con prognosi riservata. Il quarantenne, secondo i media locali, è stato operato d'urgenza dopo un versamento pleurico che avrebbe interessato uno dei polmoni. Osvaldo era stato ricoverato giovedì sera dopo alcuni giorni di forte malessere. Le informazioni sulle sue condizioni non sono state ancora confermate ufficialmente dall'ospedale.
3: Lo sport, luna rossa da spettacolo nel Golfo di Napoli. L'equipaggio italiano chiude al comando la prima giornata delle regate preliminari dell'America's Cup con un secondo posto e una vittoria. Oggi si torna in acqua dalle 14 per nuove sfide di flotta con grande attesa sul lungomare napoletano. Un appuntamento che mette a confronto i migliori team internazionali e prepara il terreno verso l'America's Cup del 2027.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Nel segno del giglio d'autunno, incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
6: Radio Parma presenta

0: Tra poco torna Selecta.
1: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni online e in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: poco torna Selecta.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Tra poco torna Selecta.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 14 e 9 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, l'Iran propone agli Stati Uniti un piano in 7 giorni per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. L'iniziativa prevede anche la ripresa dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Teheran chiede però la revoca delle sanzioni sul petrolio, lo sblocco dei beni congelati e la fine del blocco navale. Da Washington fanno sapere che i colloqui attraverso i mediatori proseguono, ma per ora non c'è ancora un accordo.
4: Papa Leone XIV guarda alla crescita dei nuovi cristiani in Francia. All'Institut Catholique di Parigi il pontefice ha incontrato catecumeni e neofiti, sottolineando come sempre più adulti scelgano di avvicinarsi alla fede nonostante una società fortemente secolarizzata. Leone XIV ha chiesto alla Chiesa di accompagnarli anche dopo il battesimo, evitando quello che ha definito un vuoto post-battesimale e favorendo la loro piena integrazione nelle comunità cristiane.
5: La cronaca: nel quartiere Colli Aniene a Roma, un uomo è morto nell'incendio divampato questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina. Le fiamme hanno completamente distrutto l'abitazione e costretto all'evacuazione dello stabile. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo 3 persone, tra cui 2 anziani con disabilità. Il corpo della vittima non è stato ancora identificato. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio.
4: Economia: ancora rincari alla pompa. Da oggi si dimezza lo sconto sulle accise del gasolio e il diesel self sale a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 euro in autostrada. L'aumento però è stato più contenuto rispetto a quello fiscale. Da lunedì scatterà il tetto deciso da Eni. Per 30 giorni il diesel non supererà i 2,19 euro e la benzina l'euro e 99. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%, e chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
5: Novità in arrivo per chi viaggia ogni giorno sull'alta velocità. Dal 1 ottobre Trenitalia cambia gli abbonamenti mensili. Per salire sulle frecce sarà necessario prenotare il posto prima della partenza. L'obiettivo è garantire una migliore gestione dei posti disponibili sui treni. Le nuove regole riguarderanno soprattutto i pendolari dell'alta velocità e stanno già suscitando proteste tra i viaggiatori abituali.
4: Lo sport, il calcio: l'Italia cerca il riscatto dopo la sconfitta in Nations League con il Belgio all'Olimpico. Per Roberto Mancini l'obiettivo è conquistare i primi punti nel girone e lunedì sera gli azzurri sfidano la Turchia.
6: Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo che ci sono state. Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì.
4: Il CT pensa a diversi cambi, in difesa torna Bastoni, mentre sulla destra potrebbe esserci spazio per Caiode. Novità possibili anche a centrocampo e in attacco.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
8: Buoni? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
7: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
8: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
10: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Tra poco torna
1: Selecta Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG&Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.

0: Tra poco torna Selecta. Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Stai ascoltando Selecta su Radio Parma. Musica selezionata da Monica Sensini.

0: Seretta torna su Radio Parma sabato prossimo dalle 13 alle 15 e in replica la domenica dalle 12 alle 14. Non mancare, non mancare.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 15 e 22 minuti. Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi con droni hanno colpito Kiev, dove il bilancio è salito ad almeno 7 morti e 46 feriti, tra le vittime anche un ragazzo di 14 anni. Intanto Putin assicura che Mosca non prepara una guerra contro l'Europa, ma frena sulla ripresa dei negoziati con Kiev. Zelensky annuncia invece il via libero americano alla futura produzione in Ucraina di missili per i sistemi di difesa Patriot.
5: Prosegue il viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Dopo gli appuntamenti di Parigi, il pontefice è atteso oggi a Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni e incontrerà malati e pellegrini. Al centro della visita, il richiamo alla pace, alla riconciliazione e all'accoglienza. Domani Leone XIV resterà nella città mariana, mentre lunedì sarà a Metz per l'ultima tappa del viaggio, dedicata anche al futuro e all'unità dell'Europa.
6: Veniamo in Italia con la cronaca. Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
5: Svolta nel giallo di Torino, dove tre persone sono state fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato ucciso e fatto a pezzi in un appartamento del quartiere Borgo Vittoria. Un 26enne è accusato dell'omicidio, mentre due donne devono rispondere di favoreggiamento e occultamento del cadavere. Secondo gli investigatori, dietro il delitto potrebbe esserci una questione legata alla droga e a debiti. Le indagini proseguono per ricostruire movente responsabilità.
6: Ultima pagina, continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29%, il diesel del 36%. E con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale ora a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 in autostrada. Da lunedì però Eni applicherà per 30 giorni un tetto ai prezzi, 2,19 per il diesel e 1,99 per la benzina. La CGA chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
5: Lo sport, il tennis, si ferma in semifinale la corsa dell'Italia nella Billie Jean King Cup. Dopo due titoli consecutivi, le azzurre di Tatiana Garbin vengono battute 2-0 dall'Ucraina. Nel primo singolare Tyra Grant cede in 2 set a Kalinina, poi Jasmine Paolini si arrende con un doppio 6-2 a Svitolina. L'Ucraina vola così in finale.

0: dove domani affronterà la Repubblica Ceca.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Uno.
5: Radio Parma.
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
7: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
8: Nel segno del giglio d'autunno, incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Bagno di folla a Parigi per Papa Leone XIV, centinaia di migliaia di fedeli hanno accolto il pontefice lungo gli Champs-Élysées prima della grande messa in Place de la Concorde. In mattinata Leone XIV aveva incontrato migranti e nuovi battezzati, ricordando che la storia non è scritta da chi si impone ma da chi costruisce pace e fiducia. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
3: Continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 euro in autostrada. Proprio per contenere l'impatto dei rincari, da lunedì Eni introdurrà nella rete Eni Live un tetto ai prezzi: 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. La misura durerà 30 giorni e potrà essere prorogata fino a fine anno.
4: Voltiamo pagina, nuovi aiuti americani all'Ucraina. Washington ha dato il via libera a un pacchetto militare da 400 milioni di dollari che comprende armi, equipaggiamenti e ricambi per mezzi blindati, ma non i missili Patriot richiesti da Kiev. Intanto proseguono i raid russi, nuovi attacchi hanno colpito la capitale e altre città ucraine. Sul fronte diplomatico resta invece tutto in salita, con Putin che frena sulla ripresa dei negoziati dopo gli ultimi attacchi ucraini.
3: La cronaca: promettevano un lavoro in Italia ai migranti in cambio di 10.000 euro, ma una volta arrivati gli impieghi non esistevano. È quanto ho scoperto a Grosseto, dove sono stati arrestati un imprenditore di 64 anni e la moglie. Secondo gli investigatori, le vittime venivano reclutate soprattutto in Marocco e poi costrette a pagare anche per alloggi e documenti falsi. Accertati 31 ingressi illegali e 22 visti irregolari. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
4: Ancora disagi a Catania per l'Etna, una nuova emissione di cenere ha formato una nube alta circa 4 km, spinta verso sud in direzione dell'aeroporto. Lo scalo ha sospeso temporaneamente arrivi e partenze, con voli cancellati o dirottati sugli altri aeroporti siciliani. L'attività del vulcano resta sotto stretto monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere Fontana Rossa.
3: Lo sport della Formula 1: George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Ogier, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli, partito 16° dopo l'errore in qualifica. Il leader del mondiale chiude quinto, davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
6: Buoni? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
5: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
6: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro, grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Ginici, Dero, Giardini, Geox, IG & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma! Conti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Resta in salita la strada verso una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta di Teheran per fermare le ostilità per 7 giorni. Non si chiude però la porta al dialogo. Il presidente iraniano Pezeshkian si è detto pronto a riprendere i negoziati e ad accettare il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Le trattative diplomatiche proseguono.
4: Circa 700.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi dopo il passaggio di Papa Leone XIV sugli Champs-Élysées. Nell'omelia il pontefice ha invitato i cattolici francesi a non nascondere la propria fede e a portare speranza nella società. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
5: Voltiamo pagina. Eni mette un freno al caro carburanti. Da lunedì in tutta la rete Eni Live scatterà un tetto massimo ai prezzi: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il diesel, anche in autostrada. La misura durerà inizialmente 30 giorni e potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Una decisione che arriva mentre il dimezzamento dello sconto sulle accise spinge ancora verso l'alto il prezzo del gasolio.
4: La cronaca: tragedia nel torinese, dove un uomo di 43 anni è morto dopo essere precipitato con il paracadute nei pressi di Cumiana. Gli amici hanno subito dato l'allarme e tentato di rianimarlo. Trasportato in elicottero in ospedale a Torino, è morto poco dopo. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sempre a Torino, svolta nell'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento. 3 le persone fermate. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre 2 donne sono accusate di aver contribuito a nascondere il corpo. Le indagini proseguono per chiarire il movente.
5: Calcio: apprensione per Daniele Osvaldo, l'ex attaccante della nazionale di Roma, Juventus ed Inter, è ricoverato in terapia intensiva in Argentina dopo essere stato operato d'urgenza al polmone. Il quarantenne era stato portato in ospedale dopo alcuni giorni di malessere e gli esami hanno evidenziato un grave versamento pleurico. Le sue condizioni restano delicate e la prognosi è riservata.
4: La Formula 1: George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Hajar, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli. Partito 16esimo dopo l'errore in qualifica, il leader del mondiale chiude quinto, davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG & Co. Campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68. Stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto. Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Buoni? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino 1.
5: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, nell'Odigiano un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. Il corpo è stato trovato questa mattina ai piedi della struttura. Sul suo cellulare una foto scattata poco prima lo ritrae in cima al traliccio a circa 20 metri d'altezza. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia spinto il giovane a salire e non escludono l'ipotesi di una sfida social.
4: In Sri Lanka una turista italiana di 27 anni è morta dopo essere precipitata da una cascata. La vittima è Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa e da anni residente in Inghilterra. La giovane si trovava nella zona di Ella insieme a un'amica quando avrebbe perso l'equilibrio mentre scattava alcune foto, precipitando per oltre 30 metri. Soccorsa e trasportata in ospedale, è morta poco dopo. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
5: E resta lontana una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha respinto il piano presentato da Teheran per fermare il conflitto, che prevedeva anche la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Dura la reazione del ministro degli esteri Iranci, che accusa Washington di disprezzare l'ONU e il diritto internazionale. Intanto proseguono i contatti diplomatici con l'Oman impegnato nella mediazione.
4: Economia e il caro carburanti pesa sempre di più anche su chi si sposta per lavoro. L'allarme arriva dalla CGIA di Mestre. In 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Tra le categorie più colpite camionisti, tassisti e agenti di commercio, che spesso non riescono a scaricare i maggiori costi sui clienti. La CGIA chiede quindi un intervento dell'Unione Europea per consentire nuovi tagli alle accise e alleggerire il peso dei rincari.
5: Cambio ai vertici tecnici del ponte sullo stretto. Dal 1 ottobre Valerio Mele lascia la direzione tecnica della società Stretto di Messina per diventare responsabile operativo di ANAS. Un passaggio che arriva proprio mentre il progetto si prepara a tornare all'esame del CIPES. La società assicura che l'avvicendamento era stato concordato da tempo e che sono già state acquisite le risorse necessarie per garantire la continuità del progetto.
4: Lo sport, Luna Rossa resta al comando nel Golfo di Napoli. Al termine della seconda giornata delle regate preliminari di America's Cup, l'equipaggio italiano guida la classifica con 51 punti, 8 in più di Emirates New Zealand. Luna Rossa chiude le 4 prove con una vittoria e altri 2 piazzamenti sul podio. Domani le ultime 2 regate decisive per conquistare l'accesso al match race finale tra i primi 2 equipaggi.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati.
7: Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Un mito dopo l'altro.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
3: Mitologi, un mito dopo l'altro.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
2: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
3: Mitologi. Un mito dopo l'altro.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina, quasi 300 droni sono stati lanciati nella notte contro diverse regioni del paese. A Kiev il bilancio è di almeno 4 morti, tra cui un ragazzo di 14 anni, mentre altri raid hanno provocato blackout in 6 regioni. Intanto l'Unione Europea ha raggiunto un accordo per sbloccare 6,6 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina. Sul fronte diplomatico, Mosca frena ancora sulla ripresa dei negoziati.
4: Grande partecipazione a Parigi per la visita di Papa Leone XIV. Circa 700.000 fedeli hanno assistito alla messa celebrata a Place de la Concorde dopo il passaggio del pontefice sugli Champs-Élysées. Durante la celebrazione, Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace e invitato i francesi a vivere apertamente la propria fede. Il viaggio del Papa prosegue ora a Lourdes, seconda tappa della visita in Francia.
5: La politica interna, scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati sul tema della sicurezza. Il vice premier chiede maggiore rigidità nella convalida degli arresti e accusa alcuni magistrati di essere troppo perdonisti con chi viene fermato in flagranza. Immediata la replica dell'ANM, la sicurezza non si garantisce scaricando la responsabilità sulla magistratura. Per l'associazione i giudici devono applicare la legge e la giustizia non può diventare uno strumento di intimidazione.
4: Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
5: Nuovi particolari sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento di Torino. La casa era abitata da una professoressa di 47 anni, assente da scuola dall'inizio dell'anno e ora fermata insieme ad altre due persone. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre le due donne sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e il movente dell'omicidio.
4: Lo sport Italia protagonista ai mondiali di ciclismo nel Team Relay. Ganna, Sobrero e Cattaneo fanno segnare il miglior tempo nella prova maschile. Poi Longo Borghini, Guazzini e Trinca Colonel completano il lavoro e portano gli azzurri al traguardo in 51 minuti e 32 secondi. Grande finale di Elisa Longo Borghini, decisiva sullo strappo conclusivo. L'Italia precede nettamente la Germania e attende ora l'arrivo delle ultime nazionali per conoscere il risultato definitivo.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre, operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG&Co, campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, San 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo, operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
10: Un mito dopo l'altro.

0: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Buoni? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Mitologi, mitologi, mitologi.
5: Un mito dopo l'altro.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
3: Mitologi, un mito dopo l'altro.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina, quasi 300 droni sono stati lanciati nella notte contro diverse regioni del paese. A Kiev il bilancio è di almeno 4 morti, tra cui un ragazzo di 14 anni, mentre altri raid hanno provocato blackout in 6 regioni. Intanto l'Unione Europea ha raggiunto un accordo per sbloccare 6,6 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina. Sul fronte diplomatico, Mosca frena ancora sulla ripresa dei negoziati.
3: Grande partecipazione a Parigi per la visita di Papa Leone XIV. Circa 700.000 fedeli hanno assistito alla messa celebrata a Place de la Concorde, dopo il passaggio del pontefice sugli Champs-Élysées. Durante la celebrazione, Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace e invitato i francesi a vivere apertamente la propria fede. Il viaggio del Papa prosegue ora a Lourdes, seconda tappa della visita in Francia.
4: La politica interna, scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati sul tema della sicurezza. Il vice premier chiede maggiore rigidità nella convalida degli arresti e accusa alcuni magistrati di essere troppo perdonisti con chi viene fermato in flagranza. Immediata la replica dell'ANM, la sicurezza non si garantisce scaricando la responsabilità sulla magistratura. Per l'associazione i giudici devono applicare la legge e la giustizia non può diventare uno strumento di intimidazione.
3: Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
4: Nuovi particolari sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento di Torino. La casa era abitata da una professoressa di 47 anni, assente da scuola dall'inizio dell'anno e ora fermata insieme ad altre due persone. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre le due donne sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e il movente dell'omicidio.
3: Lo sport Italia protagonista ai mondiali di ciclismo nel Team Relay. Ganna, Sobrero e Cattaneo fanno segnare il miglior tempo nella prova maschile. Poi Longoborghini, Guazzini e Trinca Colonel completano il lavoro e portano gli azzurri al traguardo in 51 minuti e 32 secondi. Grande finale di Elisa Longoborghini, decisiva sullo strappo conclusivo. L'Italia precede nettamente la Germania e attende ora l'arrivo delle ultime nazionali per conoscere il risultato definitivo.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Good vibration.
2: Good vibration. Come on, y'all.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menù e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Good vibration. Good.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21:00. Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina, quasi 300 droni sono stati lanciati nella notte contro diverse regioni del paese. A Kiev il bilancio è di almeno 4 morti, tra cui un ragazzo di 14 anni, mentre altri raid hanno provocato blackout in 6 regioni. Intanto l'Unione Europea ha raggiunto un accordo per sbloccare 6,6 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina. Sul fronte diplomatico, Mosca frena ancora sulla ripresa dei negoziati.
3: Grande partecipazione a Parigi per la visita di Papa Leone XIV. Circa 700.000 fedeli hanno assistito alla messa celebrata a Place de la Concorde dopo il passaggio del pontefice sugli Champs-Élysées. Durante la celebrazione, Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace e invitato i francesi a vivere apertamente la propria fede. Il viaggio del Papa prosegue ora a Lourdes, seconda tappa della visita in Francia.
4: La politica interna, scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati sul tema della sicurezza. Il vice premier chiede maggiore rigidità nella convalida degli arresti e accusa alcuni magistrati di essere troppo perdonisti con chi viene fermato in flagranza. Immediata la replica dell'ANM, la sicurezza non si garantisce scaricando la responsabilità sulla magistratura. Per l'associazione i giudici devono applicare la legge e la giustizia non può diventare uno strumento di intimidazione.
3: Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
4: Nuovi particolari sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento di Torino. La casa era abitata da una professoressa di 47 anni, assente da scuola dall'inizio dell'anno e ora fermata insieme ad altre due persone. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre le due donne sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e il movente dell'omicidio.
3: Lo sport Italia protagonista ai mondiali di ciclismo nel Team Relay. Ganna, Sobrero e Cattaneo fanno segnare il miglior tempo nella prova maschile. Poi Longoborghini, Guazzini e Trinca Colonel completano il lavoro e portano gli azzurri al traguardo in 51 minuti e 32 secondi. Grande finale di Elisa Longoborghini, decisiva sullo strappo conclusivo. L'Italia precede nettamente la Germania e attende ora l'arrivo delle ultime nazionali per conoscere il risultato definitivo.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantra Fiq & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Good Vibration.
1: Good Vibration. Good Vibration.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.